0: Roma Derby. Ringraziamo per averci scelto. Il mio cuore è un pozzo giorno a Roma.
1: Sempre ridere questo treno.
0: Un pozzo giorno a Roma.
1: Cioè, finalmente a Roma.
2: La Tupulonga 89.7 FM.